0: Caramis, ora radio cresce, cresce, che
1: io. Devo mettere a prendere